Dhamma jhundi ne di shin shi wa ta shang pa yang ta pa sa pe san che re kwa ta shang song dhamma dhamma shi pa di ki bu du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam che dhamma san che jhundi ne pe kya wa sha kya tu pa la cha sa mo shu che wo kang tse kang ni so che dang tse sa chen de la gong pa dung pa ne ma ne chi ten ten na sho che Tese